impaccheras o le bagna cerita. Ma ti per cali cali da pipisa i du plaghi con non ci casolamat a cus